0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato. Dicono

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. Quando

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Posologia. Ascoltare questo programma almeno un'ora al giorno. Per sempre.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: oggi.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione garantisce tempo stabile sul paese, salvo per isolati e brevi rovesci a ridosso dei monti. Nelle prossime ore l'anticiclone sarà assoluto protagonista, con qualche addensamento confinato solo all'estremo nord-ovest, sereno altrove. Nel pomeriggio si svilupperà la consueta instabilità diurna tra Alpi e Appennini, associata comunque a fenomeni isolati e generalmente di debole o moderata entità. Temperature massime comprese tra 26 e 33 gradi al nord e tra 28 e 32 al centro, tra 25 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Se sei in made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
4: Kiss Kiss.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss Kiss.
9: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Kiss Kiss.
11: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamole insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
12: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
13: Ah no, io riparto con Boscolo. Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
14: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Kiss Kiss.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
15: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Cibu, cibu.
2: Kiss Kiss.

0: Mi schilla la testa, gira.
1: Bello,
0: Adriana,
1: questo pezzo.
0: Questo lunedì iniziamo con una bella novità.
1: Esatto, esatto.
0: Si approfondiamo un po' grazie ai nostri amici del meteo.it che diciamo ci daranno un po' di segreti della meteorologia mondiale, no? Un po' di cose che dobbiamo sapere, visto che tutti parlano di quest'estate che sarà un'estate roventa, ma rovente.
1: Sì, sì.
0: Roventa è un
1: marchio. Rovente, cioè molto caldo, sarà un'estate torrida.
0: E beh, ragazzi, mi è venuto pensando alla doppia V, non sto scherzando.
1: No,
0: un'estate
1: no. Rovente.
0: Un'estate rovente, però per il momento dicevamo che noi stiamo ancora molto bene la sera, faceva un bellissimo fresco. Ieri sera ci voleva, non si poteva stare all'aperto, faceva proprio fresco.
1: Si stava ancora bene.
0: Molto, molto bene. E diciamo che questa estate potrebbe essere un'estate molto, molto calda, ma scopriamo un po' di segreti più importanti, no?
1: Diciamo che c'è una cosa che ancora nessuno vi sta dicendo: i mari italiani stanno diventando sempre più tropicali, con vere e proprie ondate di calore marino. Adesso vi faccio una domanda e ovviamente vi do tre opzioni. Al 347 490 0042, ovviamente attraverso un messaggio vocale, ci dite quale delle tre opzioni che sto per darvi è quella giusta. Quindi, la temperatura, qual è la temperatura record dell'acqua mai raggiunta lungo le nostre coste?
0: Le coste italiane, ricordiamo.
1: Esatto. 26.5 gradi centigradi, 40.8 o 30.2 gradi centigradi. Ripeto, 26,5, 40,8 o 30,2.
0: Grazie.
1: Questa è la temperatura record mai raggiunta dall'acqua lungo le nostre coste. 347 490 0042.
0: Poi scatenatevi quei messaggi e poi grazie agli amici del meteo.it scopriremo, insomma, questa notizia molto interessante che ci fa riflettere anche tantissimo.
1: Radio Kiss Kiss, arrivano i Måneskin.

0: Model su Radio Kiss Kiss, canzone del 2022 che abbiamo riascoltato con immenso piacere qui questa mattina mentre arrivavano tanti messaggi, Adriana, dei nostri ascoltatori.
1: La domanda era: qual è la temperatura record dell'acqua mai raggiunta lungo le nostre coste? 26,5 gradi centigradi, 40,8 oppure 30,2? Sentiamo.
2: La temperatura massima è 26,5, la A.
0: Per te la A, va bene, vediamo se è la A, poi capiremo.
1: Sentiamo ancora.
3: 26,2.
1: 26,2, era 26,5, però ok, non era questa.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
4: Secondo noi è 40,8.
0: Mamma
4: siamo
0: mia.
4: Simone, Andrea e Valentina, ciao.
0: Ma a 40 gradi il pesce
1: troppo.
0: Si cuoce forse.
1: Forse un po' troppo.
0: Quindi l'orata la troviamo già fatta al forno, in acqua pazza, diciamo. L'orata al sale.
1: Praticamente.
0: Sì, va bene.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Io dico 30,2.
0: 30,2 potrebbe essere.
1: Come
0: sentiamo
1: no?
0: Qualcun altro, attenzione, perché
6: buongiorno Radio Kiss Kiss, Benedetto da Palermo.
1: Ciao Benedetto.
6: La temperatura record per me è quella di 30 gradi.
0: Sì, il record storico ufficiale per la temperatura massima mai registrata del mare in Italia, misurato strumentalmente da stazioni fisse, di 30,2 attraverso la sua rete, fonte che è CNR ISMAR, ha stabilito che quella è la temperatura record che il mare italiano abbia mai raggiunto. È successo sull'Adriatico, Adriana, giusto?
1: Sì, esatto, quindi la risposta esatta è 30,2 gradi centigradi, mare Adriatico. Questi sono i dettagli del record davanti alla costa del Lido delle Nazioni, una delle perle dei lidi di Comacchio, provincia di Ferrara in Emilia. La data, abbiamo anche la data, che è il 6 agosto 2017, durante una prolungata intensa ondata di calore.
0: Sì,
1: che c'è stata in quell'anno, in quell'estate.
0: Per chi ricorda bene questi dati, io li ricordo, quell'estate fu davvero rovente in tutta Italia, il mare raggiunse una temperatura record. E che abbiamo scherzato poco fa dicendo che i pesci a 40 gradi rischiavano di uscirne cotti, ma credo che anche a 30 più o meno, diciamo, abbiano vissuto male quel momento,
1: certo.
0: I pesci che sono nel mare Adriatico, che appunto a 3 metri di profondità, entro i 3 metri di profondità, aveva raggiunto questo tipo di temperature veramente impressionanti.
1: Comunque bravi i nostri amici che si sono cimentati nelle risposte, molte erano le risposte esatte. Abbiamo davanti allora un'estate calda, lo confermano i dati del meteo.it, non solo in città ma anche al mare. Quindi oramai non viviamo più nell'Italia mediterranea di una volta, ma lo sappiamo, no? Nella nuova Italia caraibica.
0: E se volete sapere tutte le notizie, scaricate l'app del meteo.it, dove il fa la differenza.
1: E intanto sono le 7:49, questa mattina siamo partiti alle 7 come al solito, chiedendovi qual è in assoluto la canzone della vostra estate, cioè qual è il pezzo, ce lo menzionate e noi cerchiamo di farvelo anche ascoltare, vi facciamo ascoltare piccoli frame delle canzoni proprio manifesto di tutte le estati.
0: Lionel Rich è stato un artista che ci ha accompagnato per tante estati un po' ovunque nel mondo. Questa canzone meravigliosa è del 1983 e suona come History Kiss su Radio Kiss Kiss e si intitola All Night Long.

0: A Napoli conosciuta come il Nylon, questa canzone, ovvero On Nylon, On Nylon. Ed era All Night Long di Lionel Richie.
1: Bello questi Story Kiss, tra pochissimo arriva nuovamente Umberto Aprea ad aggiornare la nostra attualità. Ti aspettiamo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. In primo piano il violento terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la regione di Mindanao nelle Filippine meridionali. Il bilancio provvisorio è di almeno 5 morti e diversi feriti, ma le autorità segnalano anche il crollo di numerosi edifici. È scattato anche l'allarme tsunami. Medio Oriente, un'ondata di missili iraniani su diverse aree di Israele ha fatto scattare le sirene d'allarme per la prima volta dal cessate il fuoco dello scorso aprile. E la risposta di Teheran agli attacchi su Beirut, che anche ieri hanno causato vittime. Tel Aviv ha colpito diverse città della Repubblica Islamica, nonostante l'appello di Trump di non colpire l'Iran per non compromettere le trattative per un accordo. La guerra in Ucraina, ieri a Londra l'incontro tra il presidente Zelensky e i leader di Francia, Regno Unito e Germania, i tre paesi europei, elaborano un piano in diversi punti con garanzie per Kiev, il mantenimento degli asset russi fino ad eventuali risarcimenti e la tutela degli interessi di sicurezza del vecchio continente. Siamo in Italia con le elezioni amministrative, urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Si vota anche in 6 capoluoghi di provincia, ovvero Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. In Sardegna primo turno di elezioni in 148 comuni. Ieri alle 23 l'affluenza era del 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata. La cronaca, una sedicenne morta in seguito a un incidente avvenuto ieri pomeriggio a Maccagno in provincia di Varese. Un'auto ha investito un gruppo di 5 pedoni uccidendo la ragazza e ferendo in modo grave altre 4 persone. Un ragazzo di 15 anni, 2 donne di 20 e un uomo di 31 ferito ma non in pericolo di vita. Anche il trentenne alla guida della vettura. Siamo allo sport con il tennis al Roland Garros. Niente da fare per Flavio Cobolli che in finale ha perso contro il tedesco Zverev che ha vinto il suo primo slam. L'azzurro ha ceduto al quinto set dopo oltre 4 ore di gioco. Calcio, impresa storica dell'Under 17 che ha battuto il Belgio e ha trionfato nel secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini hanno vinto ai rigori 5-4. E nella seconda amichevole, la nazionale del CTA Interim Baldini ha superato la Grecia 1-0, a segno ancora Pio Esposito. Formula 1, Kimi Antonelli ha trionfato per la 5ª volta di fila nel 2020. Il bolognese della Mercedes, scattato dalla pole, ha dominato dall'inizio alla fine il Gran Premio di Monte Carlo davanti alla Ferrari di Hamilton e alla Red Bull di Hajar. Infine la MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Ungheria firmando il successo numero 100. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il connazionale Acosta su KTM e Pecco Bagnaia sull'altra Ducati. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e chi schissa a tutti.

0: questa radio meravigliosa che si chiama appunto Radio Kiss Kiss, e io la porto proprio in petto questa mattina, Adriana, vedi? Porto
1: sì,
0: qua
1: sì.
0: Radio Kiss Kiss
1: celebrando grazie. I 50 anni di
0: I 50
1: Radio Kiss
0: anni
1: Kiss.
0: Celebrating 50 uh-huh. anni di Radio Kiss Kiss. Siamo molto orgogliosi anche dello shop di Radio Kiss Kiss, dove potete trovare questa t-shirt e tante altre cose belle che celebrano i nostri 50 anni.
1: Tra un po' carrellata dei vostri messaggi rispetto alla vostra musica dell'estate. Radio Kiss Kiss. Qual è la canzone rappresentativa, no, dell'estate, anche di un momento vissuto pure qualche mese fa, eh? Attenzione, non vogliamo fare una puntata solo nostalgia, ma una canzone che vi è piaciuta talmente tanto in quel periodo di tempo che va, che ne so, da maggio a settembre, ottobre,
0: e che poi riascoltandola vi fa riaffiorare tutti i ricordi che, diciamo, a quell'estate rimandano con momenti indimenticabili. Sentiamo qualche messaggio.
1: Abbiamo Luca da Milano. Ciao,
0: no,
1: Luca.
0: Sentiamo direttamente un ascoltatore.
2: Ciao Adriana, ciao Pippo, ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, come stai?
2: Bene, bene, grazie. Voi allora, sento tutte le mattine, state benissimo, quindi è un
1: grazie,
2: piacere.
1: Grazie, grazie mille.
2: Voi.
0: Grazie Luca, tu sei un ascoltatore fedele?
2: Assolutamente sì.
0: Sì,
2: assolutamente
0: vediamo, sì. Una domanda difficilissima.
2: Sentiamo.
0: Allora, come mi chiamo?
2: Ho detto ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ah, già, scusami, no, vabbè, è una cosa. In genere, da che ora ci ascolti?
2: Io ti ascolto quando vado in ufficio, quindi normalmente quando iniziate la trasmissione fino a circa le 8, 8 e un quarto.
0: Quindi dalle 7 alle 8 e un quarto, va bene?
2: Più sì, o meno,
0: va bene.
2: Meno, sì. Esatto.
0: Non sbagliare mai, non cambiare mai abitudini, mi raccomando.
2: Assolutamente.
1: Perfetto. Però Luca, quando stamattina abbiamo fatto la domanda qual è la canzone che vi riporta immediatamente ad una delle estate più belle della vostra vita, tu non hai avuto dubbi.
2: Assolutamente, nessun dubbio. Figli delle stelle.
1: Figli delle

0: di quando ero ragazzo, quindi
1: erano belle perché erano spensierate, i primi flirt. Ti è venuto in mente anche qualche ragazzina del tempo?
0: Ma in realtà io sono fidanzato da quando avevo 17 anni, quindi
2: vedi, quindi questa canzone era la colonna sonora anche del tuo amore.
0: Assolutamente,
2: vedi?
0: Sì,
2: bello.
0: Sì.
1: Questa canzone è del 1977.
2: 77. Sì. Tu quanti anni avevi nel 77?
0: Nel 77 avevo 14 anni.
2: 13 anni, perfetto. Sei del 64, quindi.
0: Esatto.
2: Perfetto, va bene.
1: Luca, allora, grazie per avercelo raccontato, grazie per aver condiviso con noi questo pezzo che è
0: un
1: meraviglioso.
0: Un bacio a voi, un bacio a Radio Kiss.
2: Un grande abbraccio. Ciao, grazie. Ciao. Luca, grazie. Adriana, hai notato che era nell'età che abbiamo citato prima?
1: Sì, l'abbiamo detto.
2: Più
1: perché...
2: o meno, sì, 13 anni, però andava dai 15, ma già a 13 anni. Poi dipende anche dall'ormone che avevi. Tu che ce l'avevi già enorme a 13 anni, l'ormone...
1: No, però è dai 15 che...
2: ho capito, però tu mi hai detto che a 13 anni già eri,
1: sì.
2: Era già importante l'ormone
1: sempre
2: di Adriana.
1: È una ragazza molto ormonata, diciamo.
2: Sì,
1: perché lo studio neuroscientifico ha dimostrato che le canzoni ascoltate tra i 15 e i 22 anni rimangono legate alla nostra memoria emotiva in modo indissolubile.
3: Brava!
1: È il periodo in cui le emozioni sono più vivide, ecco perché i tormentoni della nostra giovinezza ci sembreranno sempre i migliori in assoluto. Ed è quello che succede.
4: Buongiorno, sono Ettore da Villanova del Battista. Il mio brano dell'estate è Simply the Best.
2: Simply the Best di Tina Turner.
1: You're
2: simply the best. L'hai mai vista Tina Turner cantare dal vivo?
1: No, dal vivo non l'ho mai vista.
2: Io l'ho vista.
1: No,
2: a
1: ho
2: Cava
1: visto
2: dei Tirreni,
1: i video dei suoi live.
2: Allo stadio Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni.
1: E lei quanti anni aveva?
2: Concerto meraviglioso. Aveva
1: Era

0: Lega un ricordo dell'estate a questa canzone The Best di Tina Turner. Mm-hmm. Poi l'estate è anche la stagione dei concerti, no?
1: Certo,
0: ieri sera
1: della musica
0: Cremonini
1: dal vivo
0: ha riempito il Foro Italico a Roma e c'erano decine e decine di migliaia di persone. Poi c'è stato anche Liberato qui
1: Liberato
0: a Napoli questo weekend
1: allo Stadio Maradona,
0: che
1: sì,
0: ha fatto veramente proselita. E poi c'è il Kiss Kiss Way, ragazzi, con migliaia di persone che scendono nelle piazze italiane. Il primo è stato a Torino, sabato prossimo saremo a Baia Domizia.
1: È la settimana che ci vedrà poi andare a Baia e quindi ci incontreremo sia venerdì che sabato sera a Baia Domizia.
2: Bella.

0: Cremonini come intendevo Circo Massimo poco fa, ovviamente.
1: Ah,
0: sai,
1: per Cesare Cremonini.
0: È un lapsus, diciamo. Mm-hmm. Però pensavo al Foro Italico per un altro motivo. Però era il Circo Massimo, il concerto di Cremonini, ovviamente.
1: Questa canzone è bellissima, ha fatto venire i brividi a tanti ascoltatori. Bella d'estate, appunto, di Mango. Canzone intensa e veramente anche a tratti struggente.
0: Molto,
1: no? E ci
0: struggente.
1: Fa commuovere.
0: A me mi ha strutto un po'. Andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Let's come together right now. Oh yeah, in sweet harmony, let's come together.
0: Bella anche questa canzone.
1: A proposito di estate, anche questo potrebbe essere in assoluto uno dei pezzi dell'estate, no?
0: E ci ricorda l'estate 1993, questi ragazzi si chiamavano The Beloved e la canzone portò veramente un'aria nuova nella musica anche in Italia, era Sweet Harmony, pezzo bellissimo che è stato cantato da qualcuno sotto la doccia questa mattina.
1: E grazie a tutti voi che canticchiate le nostre appuntamenti con le canzoni. Yes, sir.

0: Sweet Harmony su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno e un saluto a Carmen e Roberta di Ravello in Costiera Amalfitana. A proposito delle estati che stiamo ricordando, la Costiera Amalfitana è stata anche colonna visiva, perché noi parliamo della colonna sonora, poi ci sono le colonne visive, Adriana, dell'estate, no? Tu ti fai delle immagini.
1: Beh, certo.
0: Legate all'estate, per esempio io del Salento ho l'idea di quella spiaggia bellissima che si chiama, che è a Punta della Suina.
1: Anche Punta Prosciutto.
0: Punta Prosciutto, bellissima, uh-huh. Sì, sì, sono dei luoghi. Ho l'altro posto, aspetta, quello con la sabbia, Porto San Cesareo.
1: Porto San Cesareo, poi ovviamente parliamo anche delle Maldive,
0: del Salento. Sì, sì, sì.
1: Sono una zona molto bella.
0: Di quelle immagini là, per citare alcuni luoghi, come la Riviera Romagnola, no?
1: Sì,
0: di Milano,
1: sì,
0: Marittima,
1: sì.
0: Che mi viene sempre in mente quando penso all'estate.
1: Quando pensiamo alla musica, ovviamente la collochiamo anche geograficamente rispetto al posto in cui abbiamo sentito quella canzone o per la prima volta, o quella canzone per la prima volta ci ha risvegliato insomma qualche emozione in particolare.
0: E quindi baci a Carmen e Roberta che vivono a Ravello, che è uno dei posti più belli del mondo, conosciuta,
1: certo,
0: in tutto il mondo. Ravello lì dove Wagner ha composto opere molto importanti. Ma torniamo a noi, cara Adriana.
1: Abbiamo Gaspare. Cara. Ciao Gaspare, buongiorno.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno, come stai Gaspare? Tu sei siciliano, vero?
2: Io sono siciliano, anche se ormai da tanti anni vivo al nord, come si dice.
1: Vivi a Cuneo, per essere precisi.
0: Sì. Però okay. Quando ascoltavi la canzone che hai citato nel 90, eri dove?
2: Ero nella mia meravigliosa Palermo. Infatti vi ringrazio per questi ricordi che ci avete permesso di riaprire.
0: Ecco.
2: Ero giovanissimo, ero a Palermo e non posso che ricordare notti magiche.
0: Le notti magiche.

0: ieri sera l'Italia dei giovani ha vinto, Grecia.
1: Voglia di vincere.
2: Questo pezzo è del 1989
0: ed era la colonna sonora di Italia 90, nostro campionato è del 90 il pezzo, credo, perché è la colonna sonora di Italia 90, quindi non è dell'89, credo.
2: 1989, credo, insomma siamo sulla fine del 1989, inizio anni 90.
0: No, i mondiali erano d'estate, per cui il pezzo uscì d'estate, evidentemente forse poi l'avranno scritto un po' prima, però sicuramente diciamo questa canzone ci riporta a Italia 90 con l'omino tricolore, insomma, è che era il nostro simbolo. Qui a Napoli c'è un'uscita della tangenziale che si chiama Italia 90, proprio per celebrare quell'epoca lì. Comunque, tornando invece a te, ieri sera abbiamo detto dell'Italia che ha vinto, tu hai scelto questa canzone, ma anche Cobolli possiamo dire che è un vincitore morale, no? È riuscito nella finale del Roland Garros ad arrivare a 4 ore di gara con come si chiama quello che l'ha sfidato?
3: Zverev.
0: Ecco, messi i nomi, faccio fatica a pronunciare.
3: Sasha Zverev.
0: È finita appunto 3 a 2 su 5.
3: Cobolli
0: 7.
3: È entrato in top 10.
0: Sì, Cobolli adesso è nella top 10 dei tennisti mondiali.
2: Tu hai seguito un po', Gaspare?
4: Assolutamente sì, ho seguito al pomeriggio la partita di Cobolli, anche le sue lacrime alla fine, anche insieme a quelle di Zverev, comunque significano uno sport, quello del tennis, che secondo me, dove comunque la voglia di partecipare è veramente bella. Comunque
2: ed è cresciuta
4: tennis,
2: sempre di più, ovviamente.
4: Se posso permettervi, velocissimo, vorrei ricordare il grandissimo e compianto Totò Schillaci. Per noi a Palermo ogni suo gol era
0: A proposito delle notti magiche che hai ricordato. Grazie mille, Gaspare. Un abbraccio. E abbiamo al telefono adesso anche
2: Mattia.
0: Ciao Mattia.
2: Buongiorno.
0: Mattia, spegni la radio, grazie mille. Ascoltaci al telefono. Mattia?
5: Eccomi.
2: Allora, eccoti.
0: Mattia,
5: buongiorno.
0: La canzone che ti ricorda l'estate qual è?
5: È questo piccolo grande amore del grande Claudio Baglioni.

0: questa canzone? Perché i ricordi legati a questa canzone, Mattia?
1: Beh, le fidanzatine, la spiaggia, la musica, il fuoco, il mare.
2: Sei rimasto nella tua memoria fermo a quell'estate lì, è
0: questa
2: vero?
0: Canzone era il falò, giusto? Era proprio il falò.
1: Questa era la canzone del falò, era
0: del
1: la falò, canzone della notte
0: sì,
1: del 15
0: sì.
1: di agosto.
0: Della notte del 15 di agosto. Bellissimo ricordo,
1: tempi,
0: Mattia, grazie,
1: tempi,
0: grazie mille. Grazie per avercela
1: grazie
0: ricordata. Kiss kiss a te, buona giornata.
1: Un abbraccio, ciao,
0: ciao
1: ragazzi.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Allora, bello perché stiamo un po' rispolverando anche i ricordi, no, di tutti gli italiani in merito all'estate. L'estate è sempre accompagnata dalla musica giusta, una che ci rimane magari particolarmente impressa. Ecco, è tornato anche Irama a proposito di pezzi da spiaggia o comunque di tormentoni, no, dell'estate, con questo che si chiama Cabana.

0: Kiss a te, che appena apri gli occhi la mattina hai un solo pensiero fisso: la colazione. La colazione. Kiss a te, che hai appena comprato casa e senti che adesso inizia la tua nuova vita. Nuova vita, nuova vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Auguri mamma,
3: sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Kiss, kiss. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Kiss, kiss.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Kiss, kiss.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: Kiss, kiss.
14: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Kiss, kiss.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Kiss, kiss.
17: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: Kiss, kiss.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 € e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.

0: anni, continua a vincere, ha vinto il quinto Gran Premio consecutivo, questa volta il Gran Premio di Monaco. Complimenti. Bravo Antonelli.
1: Giovanissimo, c'è tra l'altro. Quindi,
0: bravo.
1: Complimenti a lui e in bocca al lupo per il futuro. Allora, torniamo alle canzoni, quelle che vi fanno venire in mente la vostra estate o comunque un'estate bella della vostra vita.
0: È vero, sì. E noi abbiamo ovviamente citato Antonelli adesso che ha 19 anni e abbiamo detto anche che quelle, a quell'età, diciamo tra i 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anni, 22, sono le età, diciamo, che poi restano impresse anche relativamente all'estate, no?
1: Sì, sì, ci sono i ricordi più spensierati, più vividi, insomma, di momenti particolari vissuti. Al 347-490-0042 ci state inviando anche un sacco di note vocali.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
2: Sono Maria.
1: Ciao,
2: ma
1: Maria.
2: Che estate sarebbe senza Righeira?
1: Hai ragione.
2: L'estate sta finendo, vamos alla playa, ragazzi.
0: Ma solo che adesso
2: mi evocano dei ricordi dell'adolescenza meravigliosi.
0: Meravigliosi.

0: successi uno dietro l'altro, insieme a Vamos a la Playa per due estati consecutive diventarono, diciamo, il duo dell'estate per antonomasia, un po' come Paola e Chiara in un altro periodo, no?
1: È
0: con
1: vero.
0: Vamos a Bailar, che è stata un'altra canzone dell'estate assolutamente da ricordare.

0: Violetta, l'ascoltatrice che li ha ricordati, al 347 490 0042. Abbiamo tantissimi messaggi di ricordi, prego, vai.
1: L'estate per me è legata non a una canzone, ma a tutto un album. Nord, sud, ovest, est.
2: Gli 883, ma certo.
3: Nord, sud, ovest, est.
2: Mamma, che nostalgia.
0: Adriana Lormone qui come stava?
2: Beh, ero molto piccola.
0: Eri troppo piccola.
2: Mio padre però me li faceva sempre ascoltare in auto.
0: Lormone di tuo padre era mille,
2: voglia. Oh,
0: quella è tuttora mille, pensa all'epoca. Allora, Nord, Sud, Ovest, Est era la canzone che dava il titolo a quell'album citato dall'ascoltatrice come ricordo di un'estate indimenticabile.
4: Buongiorno,
0: prego.
4: Pippo, buongiorno Adriano.
2: Buongiorno.
4: La canzone che mi ricorda a me la mia infanzia è quella degli Europe, The Final Countdown.
0: The
4: mi
0: Final
4: ancora
0: Countdown.
4: La pelle d'oca qualche volta che.
0: Ma ti ricorda l'infanzia? Radio.
4: Buongiorno e chi
2: va bene.
0: Grazie, non era estiva proprio, The Final Countdown, quindi ricorda l'infanzia.
5: Il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Baci da Gabri Ostuni.
0: Bene,

0: ascoltatori, ricordiamo che Anna Chiara, talmente grande aveva l'ormone all'epoca, che ci viaggiava a ridosso, quindi viaggiava sull'ormone, e poi diciamo ha scritto quel testo famoso che ha avuto tantissimo successo con 4 ristampe già, volevo farmi Giuliano San Giorgi. Prego, Anna Chiara,
1: e
0: grazie.
1: E questa era Nina Gramaro con l'estate.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
2: la
1: buongiorno.
2: Mia canzone che mi ricorderà sempre l'estate è Ci vuole calma e sangue freddo.
0: Di Luca Di Risio, l'abbiamo messa qualche giorno fa,
1: qualche
0: è vero?
1: Giorno fa qualcuno...

0: due anni fa.
1: Mamma mia.
2: Calma, è sangue freddo, calma.
0: Il sangue, ricordiamolo, di Luca Dinisio poi si è sciolto.
1: Che dopo... è San Gennaro? Luca Dinisio come San Gennaro?
0: Dopo 22 anni, immagino, questa calma.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno da Milano. La mia canzone dell'estate è sempre stata Believe di Cher. Mm-hmm. E quella mi fa volare proprio.
0: Ah, fa volare?

0: Questo è stato usato da Adriana mentre faceva una doccia seminuda. La doccia veniva svolta, diciamo, in un luogo a noi sconosciuto. E lei usava come colonna sonora questa canzone.
1: Ah sì, luogo mentre, sconosciuto. Perché
0: sì, sì, mentre insaponavi, diciamo, le membra.
1: Sì, sì, l'ho fatta veramente la doccia.
0: Certo che l'hai fatta, è famosissima.
1: Nel Salento.
0: L'ha vista chiunque.
1: Però non ricordo quale fosse il pezzo legato a questa doccia.
0: Questo era questo, vabbè. Allora, va 347-490-0042. Stiamo parlando delle canzoni dell'estate, di quelle che vi ricordano le estati trascorse. E ci raccontate anche, appunto, quali ricordi avete legato a questa canzone e perché siete così legati ad essa. Grazie.
2: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Yes, yes.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss, kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Yes, yes.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Yes, yes.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatina.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchi.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
11: Yes, yes. E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
2: Kiss Kiss.
13: La musica più bella.
14: La musica più bella.
13: Suona solo
14: su
13: Radio Kiss Kiss.

0: Styles con American Girls nel pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss. Ancora benvenuti o bentornati se c'eravate già.
1: E benvenuti
0: no.
1: Corrieri.
0: Ah, ok. No, anche perché se cominci con Co puoi continuare anche in un'altra maniera nel nostro caso.
1: Allora, si va avanti, ci trasferiamo adesso da Bruxelles
0: In Turchia.
1: Dove il nostro buon tempone, il capitano Francesco Totti, ha fatto un piccolo scherzetto. Ma
0: lo scherzetto che manco a farla apposta mi diventa viralissimo, perché c'è stata il suo amore Noemi Bocchi che l'ha ripreso mentre lui, passeggiando per la città dove si trova per il Padel Tour,
1: ha dato
0: uno schiaffetto dietro il collo di un'ignara turista.
1: Uno schiaffetto.
0: La turista si è girata e lui ha indicato altre persone, ha detto: guarda, non sono stato io, è stato
1: là. Sì.
0: Allora, di base,
1: che poi non è che ha dato
0: di base. Ma come ti viene?
1: No,
0: di
1: ma
0: base.
1: Perché lui è fatto così, cioè, okay, ma non ha dato lo scoppettino, ha toccato leggermente la testa, no? La signora si è girata e lui invece indicava un altro po' per dire: guarda, io non sono stato. È simpatico. Ma questo ci apre un mondo di scherzettini.
0: Ma certo che sì, ma più che altro, sai a cosa mi riporta questa scenetta? A quando eravamo alle scuole medie e superiori, quando si era in fila per uscire, tu te lo ricordi? Ma ci si mette ancora in fila alle scuole per uscire?
1: Alle scuole superiori, no? Dai, che mettimi in fila per due alle superiori.
0: Vabbè, comunque, mi ricordo che quando si usciva era all'ordine del giorno.
1: Cosa?
0: Lo scoppolone. Che lo scoppolone dietro, e poi ti giravi e non capivi chi fosse stato. Oppure quando ti incrociavano lo zaino.
1: Adesso non lo puoi incrociare più.
0: Perché?
1: Perché i ragazzi c'hanno i troll.
0: È vero, sono sempre in partenza.

0: che è esattamente come si intitola la canzone, Mamma Mi accentata, parola tronca proprio. Rosa Chemical su Radio Kiss Kiss.
1: Storia della musica.
0: Sì. Anno 1997, siamo al terzo album in studio degli Oasis.
1: Sì.
0: E la canzone, che poi è forse la più importante di tutto l'album, Noel Gallagher ha dichiarato di averla scritta,
1: sì,
0: durante un'intossicazione alimentare.
1: Infatti io ero con lui, si mangiò una cofana di cozze così. Tra l'altro, importantissimo, perché se siete attenti potete sentire anche lo sciacquone del bagno.
0: Ma non è vero!
1: Ascoltate,

0: due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Salve signori, buon pomeriggio, siamo i Corriere di Kiss Kiss, benvenuti nel nostro salottino pomeridiano. Così. Accomodatevi lì.
3: Va, grazie.
2: Accomodatevi lì, prego signori.
3: Perché siamo stretti?
2: Che vi posso fare, un caffettino?
3: Nessun signori? Caffè, comunque.
2: Mettete,
3: signori.
2: Vi porto le ciabatte.
3: Ma smettila. Allora, fai il professionista, 17.01, è lunedì 8 giugno, siamo i Corriere di Kiss Kiss al Fiaccino, non abbiamo salutato e non lo faremo neanche stavolta il nostro fonico. Ciao Lucilla, ciao anche a Luigi Fischetti.
4: Ciao.
3: Regia.
4: No, ciao.
3: Guarda, se fai il bravo te in regia ti salutiamo, poi dopo quando ci sarà la terza ora ricordiamolo, momento in cui ci sarà.
2: Voglio dirti una cosa.
3: Che c'è?
2: Per il fatto del cancello io non ho pranzato.
3: Non hai pranzato?
2: C'ho un languorino.
3: Posso dirti che è meglio se per un po' di giorni non pranzi?
2: Sia al limone.
3: No.

0: Ma devi smettere di utilizzare la radio per i tuoi scopi personali.
1: Ma perché? Che cosa?
0: Perché ha scritto Marco, dice: dite a Ciro che gli aggiusto io il cancello. Ma scusa,
1: Marco, te faccio sapere domani. Ma se non l'elettricista non viene,
0: ma
1: chiamo.
0: Non puoi essere così privilegiato rispetto alla media cittadina di persone che non trovano un tecnico.
1: Attenzione, apriamo un dibattito.
0: Attenzione.
1: Perché il dibattito è partito già qui negli studi. Che è successo? Ci trasferiamo in una scuola di Modena, dove due ragazzi, che cosa fanno? Si danno appuntamento in palestra, diciamo così, della scuola. E uno dei due porta i guantoni da box.
0: Bene,
1: poi
0: la premessa non mi piace.
1: No, ascolta. Poi porta anche gli altri guantoni e li dà al suo compagno, che poi diventa il suo avversario.
0: Benissimo.
1: Un altro amico, quindi un terzo, fa da arbitro.
0: Ok.
1: E comincia una sfida di box.
0: Sì,
1: giusto,
0: sì, un incontro vero e proprio, un contatto di arbitro.
1: E cosa succede? Che viene immortalato questo, sempre il fatto dei social,
0: certo,
1: eccetera eccetera.
0: Certo.
1: I ragazzi vengono non solo sospesi per 15 giorni.
0: Quanto?
1: 15 giorni, ma anche, cioè perdono anche l'anno scolastico.
0: Beh, bocciature,
1: per questa bravata. Ora io dico, ragazzi, fermi tutti. Qua non è che i due hanno avuto una scazzottata per un litigio, ma hanno portato dei guantoni con un arbitro pure,
0: hanno fatto uno sport.
1: Hanno
0: dici?
1: Fatto uno sport.
0: Quindi, cioè, tu mi stai dicendo.
1: Io mi chiedo se gli stessi due ragazzi avessero portato il pallone e se avessero giocato lì nell'androne, ovunque, ok? Oltre una ramanzina, avrebbero avuto qualche altra cosa?
0: Beh, questo
1: mi chiedo.
0: È un interrogativo che per adesso resta in evaso. Nella mia risposta logica ci dovrebbe essere sì, anche in quel caso, perché tu stai attuando comunque uno sport. Adesso è uno sport, per carità, ma non autorizzato, in dei locali dove non puoi farlo. Per giunta, se succede qualcosa e qualcuno si fa male, e con un pugno e con un calcio nello stinco, nel caso della partita di pallone, comunque sono problemi per la scuola.
1: Però tu sei il solito pesantone.
0: Ma
1: questi
0: così
1: sono stati espulsi. Come si dice?
0: No, sono stati sospesi.
1: Sospesi per 15 giorni, ragazzi. Ma è per una cosa di box, dai, ma stiamo scherzando.

0: Hai capito? Dall'ossessione alla paranoia il passo è molto breve, ma per Samurai J questa volta è un flamenco paranoia su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, stavamo dicendo prima che per me i ragazzi che sono stati sospesi lì al liceo a Modena
0: perché hanno organizzato un incontro di box
1: all'interno dei locali scolastici.
0: Per te è un po' too much, perché dici, se avessero organizzato una partitella di calcio.
1: Sì, ma perché sarebbe... secondo me l'hanno vissuta come una cosa violenta. D'accordo. In realtà è stata una cosa sportiva.
0: Intanto...
1: c'era un arbitro, c'erano i due che entrambi con i guantoni si sono sfidati.
0: Ma a prescindere da quale sport, non è tanto la questione di quale sport abbiano praticato non autorizzato, la questione è che niente era autorizzato. E sai che la scuola comunque ha delle regole di sicurezza previste che non vengono rispettate nell'uno e nell'altro caso.
1: Sì, ma tu hai ragione, Alfio.
0: Faccio notare una cosa,
1: fammi sentire.
0: Che la box, rispetto alla partitella di calcio, la box è uno sport di contatto.
1: E che c'entra, scusa?
0: E l'obiettivo è quello di colpire l'altro, quindi percepito
1: comunemente...
0: Sì, ma ci sono
1: dei punti, ci sono delle regole,
0: è percepito comunemente come più rischioso rispetto a una partita di calcio. Cioè, io penso che sia più rischioso rispetto a una normale partita di calcio, quindi non la valuto alla stessa maniera, se devo tirare delle somme.
1: Il fatto che è più rischioso sicuramente, però secondo me non meritavano di essere sospesi. Chi è al telefono?
0: No, arriva un messaggio, Mattia, arriva un messaggio, sentiamo.
2: Ultimamente andava di moda, tra virgolette, prendere a pugni i professori. Ora che si sono presi a pugni i ragazzi, forse i professori si sono un po' risentiti.
0: Guarda, ci mancherebbe anche...
1: ci mancava il tocco d'ironia.
0: No, però ci sta effettivamente una disamina interessante. Comunque, se proprio la vogliamo iscrivere in una cosa un po' più leggera, è stata una bravata.
1: È stata una bravata. Ma chi di noi non ha dato? Chi ha fatto bravata?
0: Signor Ciro Rimatola.
1: Ma io sono figura.
0: Si presenti al banco degli imputati.
1: Parlere, non ho problemi, signor
0: giudice.

0: Chi schissa te, che dici esco per una camminata veloce e torni con 6 borse e un mutuo. Chi schissa te, che canti sotto la doccia stonando, ma liberi la voce e anche il cuore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's. Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Kiss Kiss.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Kiss Kiss.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Kiss Kiss.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Kiss Kiss.
9: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.
11: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
12: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: i Pinguini Tattici Nucleari con il loro ultimo singolo su Radio Kiss Kiss. Allora
1: si parlava di scuola e di marachelle
0: e quindi si parlava anche di Ciro Limatola in maniera neanche troppo indiretta.
1: Ma io non facevo le marachelle, a me mi buttavano fuori solo perché io dovevo fare le battutine, creavo.
0: Io non ti chiedo se ti hanno mai sospeso.
1: No, non mi hanno mai sospeso.
0: Anche perché se ti volevano punire ti obbligavano a frequentare a te.
1: Esatto.
0: Era tutto il contrario. No, però raccontami un po', perché tu mi dicevi che effettivamente
1: avevi un problema. Io avevo questa esigenza, questo bisogno di far ridere sempre. Quindi cercavo sempre di trovare una battuta nelle cose. Ma soprattutto se ridevano i professori, io godevo proprio.
0: Perché
1: facevo ridere l'adulto.
0: Certo.
1: Solo che venivo visto sempre come disturbatore. Poi da adulto, quando magari ho fatto cose più belle, insomma, teatrali, eccetera, eccetera. Ma hanno chiamato, tu avevi la stoffa, vaffanculo, tu mi cacciavi sempre.
0: Sì, il tuo problema, il tuo difetto è diventato il tuo punto di forza, in definitiva. Però se affrontiamo questo argomento, no, di quelle cose fatte a scuola per cui siamo stati richiamati, io sono stato richiamato una volta perché io, e guarda, sembra strano dirlo, ho organizzato una gara, una race di sedie da ufficio in corridoio.
1: Sedie da, oh, che bello.
0: Le sedie quelle con le rotelline, quelle piccole, e poi c'erano le squadre e abbiamo organizzato una roba del genere durante l'intervallo. È stato uno scatafascio, anche perché una delle ragazze che era una delle principali si è sfragnata male al suolo e si è fatta anche abbastanza male. Comunque
1: chiediamo a chi ci sta ascoltando,
0: tocca a voi.
1: Qual è la marachella che avete fatto quando andavate a scuola?
0: Per che cosa siete stati richiamati? L'episodio proprio specifico, se ve lo ricordate, ci piacerebbe sentirlo al 347 490 0042.
1: Ma che ne so, l'accompagnamento, una nota.

0: Io quando sento questo pezzo mi sento vestito di paillette, non so come spiegarlo, mi sento un po'...
1: Già ti vedo, con sta magliettina e il paillettato addosso.
0: Bob Sinclair con Kaiz, I Can Wait nei Corrieri di Kiss Kiss, e neanche io posso aspettare per ascoltare i messaggi che ci avete mandato sui richiami che avete subito a scuola.
1: Si parlava di Marachelle, sentiamo che cosa è arrivato.
2: La mia professoressa di scienze era daltonica, al che disse praticamente che io avevo la maglia verde. Io dissi: professoressa, ma la mia maglia non è verde, è azzurra. Questo mi è costato praticamente essere rimandata in scienze.
1: Perché vedi, poi però queste cose io impazzisco proprio.
0: Una volta abbiamo nascosto un nostro compagno di classe sotto i banchi per 2 ore di italiano. Inutile dire che abbiamo preso una nota e siamo stati rimproverati direttamente dal preside. Beh, nascondere per 2 ore una persona è un sequestro.
1: Ma quel cristiano là a terra, 2 ore.
0: Guarda che veramente è un'associazione.
3: Una bella Marachella che ci è costata cara. Sì. Alle scuole superiori, la nostra scuola era fatta con le pareti di compensato e cartongesso.
0: Ma dove sei andato?
3: Bucando una di queste pareti trovammo un condotto di plastica dove passavano i fili del telefono.
0: Ma perché avete bucato una parete?
3: Senza pensarci due volte accendemmo un router di Capodanno e lo lanciammo giù per il tubo. Esplose in presidenza, creando una voragine di circa un metro nel muro. Ma tutta la classe sospesa perché naturalmente il colpevole non uscì.
0: Ma figurati!
1: Mamma mia, che omertà!
0: Ma a parte lanciare il router che non si fa, perché avete bucato una parete?
1: No, ma
0: non
1: poi
0: si
1: voglio
0: spiega.
1: Sapere, cioè, guarda, che ci vuole anche un senso di responsabilità.
0: Certo.
1: Cioè, tu fai una cosa, poi cioè se la prendono con tutta la classe. Io se l'ho fatto alzo la mano e dico: scusate,
0: ma
1: l'ho
0: lascia
1: fatto
0: stare.
1: Io non è come una
0: ma era meraviglioso essere omertosi prima. La bellezza di prima è che si era omertosi e non veniva fuori il colpevole. Adesso posso dire con grande ingenuità riprendono la scena perché devono ridere, la devono postare, cretini, si fanno beccare un po' tutti.
1: Certo.
0: È così che funziona. Dai, tra poco ancora i vostri messaggi su Radio Kiss Kiss, ma intanto la novità.
1: Bello, dito nella piaga, bello questo titolo, già mi piace.
0: Sì, perché non lo sai pronunciare.
1: No, businessman.
0: Businessman,
1: dai. Animale, ma si è dato di... ma questo è scemo proprio, mi metto le mani addosso.
0: Si è dato un tono nel dire
1: businessman.
0: Là.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino, 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Yes, yes.
4: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia.
5: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss, kiss.
4: Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT.
5: Kiss Kiss Way!
4: Posti limitati, ingresso gratuito.
5: Kiss Kiss Way!
4: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss Way.
7: Kiss Kiss.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare le

0: mare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
4: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss Kiss.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
1: Kiss Kiss.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Yes, yes.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Kiss Kiss.

0: mi disse uno
1: adesso
0: degli...
1: ma questo è un aneddoto tuo personale?
0: Sì, sì, sì, sì, un elemento della tavola periodica, io duro, mi scappò da ridere e dissi io duro, lei non lo so, mi cacciò fuori.
1: Ma però
0: però è una bella battuta, però
1: molto bella, molto bella.
0: Battaglia, io duro, gli dissi io duro, lei non lo so. Comunque va bene,
1: quante
0: niente.
1: Cose che potrei raccontare,
0: ricordare e raccontare, hai fatto tutto insieme. Sentiamo cosa ci dicono a proposito di note
2: e
0: richiami.
2: La facemmo nel 1985,
0: una bella marachella,
2: esami di stato,
0: sì.
2: Il presidente veniva con la motocicletta, noi incendiamo la motocicletta al presidente.
1: Ma come?
2: In pratica fummo bocciati tutta la classe.
0: Una
1: ragazzi,
0: bella
1: ma questa
0: marachella.
1: Non è una marachella, ma voi state scherzando,
0: una
1: cioè,
0: bella
1: avete incendiato la

0: Moto di un cristiano.
1: Ma ha cominciato dicendo una bella marachella. Ma
0: attenzione, mi dicono, però questa era una marachella, non era neanche una marachella.
1: Cos'era?
0: Era un sacrificio al dio degli esami.
1: Degli esami, ma io in galera le avrei mandati, altro che bocciare.
0: Questi sono pazzi.
1: Vabbè, bello però cominciare questa cosa dicendo una bella marachella. Dai, sentiamo ancora.
2: Ciao Radio Kiss.
1: Ciao.
2: Una delle bravate che ricordo che abbiamo fatto a scuola è stato quando prendemmo 3-4 piccioni a mani nude e li mettemmo dentro i cassetti che c'erano sulla destra della cattedra dell'insegnante.
1: Ok.
2: Al che quando l'insegnante andò ad aprire, l'insegnante d'inglese mi ricordo, andò ad aprire questi cassetti, fece un urlo, si mise a piangere.
1: Ma povera!
0: No.
2: Naturalmente classe tutta sospesa, ci saltammo la gita di quarta superiore.
1: Minimo.
2: Se non ricordo male.
0: Cavolo.
2: Però fu bellissimo.
1: Ma che fu bellissimo!
0: Ma scusa. A proposito di questa cosa, animali e non animali. Ma tu sai che c'era una professoressa di inglese al liceo? Lei era un amante degli animali, ma di livelli incredibili, cani e gatti. E ogni volta che veniva, ti giuro, ogni volta che veniva in
1: camera, un cane.
0: No, diceva: ragazzi, dobbiamo fare una colletta perché serve la cuccia per questo cane.
1: Mille,
0: dobbiamo,
1: cioè.
0: Perché dobbiamo fare. Ogni giorno chiedeva soldi. E la mia rabbia
1: era
0: che quelle lì che stavano in prima fila davano sempre i soldi, ma non avevano una lira. E davano sempre questi soldi. Un
1: ragazzi.
0: Giorno io poi non è che navigassi nell'oro.
1: Certo.
0: Cioè, se tu a me toglievi 1000 lire, era 1000 lire che toglievo alla benzina del motorino.
1: Okay.
0: Cioè, veramente non ce l'avevo. Un giorno arrivò e disse: dobbiamo fare una colletta per la cuccia del cane. Io, sempre perché volevo fare le battute,
1: è brillante.
0: Serissimo, possiamo fare una colletta perché mia madre sta facendo la controsoffittatura in cucina. E mi cacciò. E io dici: scusami, ma lei mi chiede soldi tutti i giorni.
1: Ti avrebbe risposto.
0: Un pizzo.
1: Ti avrebbe risposto come solitamente rispondono i gattari. E cioè: gli animali sono migliori degli uomini.
0: Ho capito.
1: È così poi.

0: petteria.
1: No, aspetta, se intendi pet shop in questo senso, di cuccioli, di animali.
0: No, ma si pazza. Petteria.
1: Cos'è?
0: Un negozio, un salone di bellezza per la cura del petto.
1: Ma che vuol dire?
0: Depilazione del petto, titillamento dei capezzoli.
1: Cosa? Allora sarei stato un ottimo cliente, guarda, credimi.

0: Anche nel titolo, Cristina Aguilera, Beautiful dall'anno 2002, tra poco anche Cristina Manco in redazione.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Una buona serata e bentrovati. In primo piano le elezioni amministrative, chiusi i seggi nei 42 comuni con più di 15.000 abitanti che eleggono i sindaci al ballottaggio, incluso sei capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chiedile, Como, Macerata e Trani. L'affluenza si è fermata al 52,07%, 8 punti percentuali in meno rispetto al primo turno quando si era attestata al 60,4%. Secondo i primi risultati si va verso un 3-3 nei capoluoghi, il centrodestra verso la vittoria, ad Arezzo, Macerata e Lecco, al centro-sinistra andrebbero Agrigento, Chieti e Trani. In Sardegna, dove si è votato per il primo turno, affluenza al 61,5%. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro della Camera dopo la mancata partecipazione della ministra Marina Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata dalle opposizioni. È grave che abbia scelto di non presentarsi proprio nel giorno in cui era chiamata a dare risposte su una norma che colpisce la contrattazione collettiva e sulla quale aveva assicurato attenzione e approfondimento, hanno spiegato i capigruppo dei partiti. Il senatore di Forza Italia e presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali Francesco Silvestro, denunciato per violenza sessuale da un agente di commercio nel settore vinicolo, è indagato. Sotto inchiesta anche un carabiniere accusato di tentata violenza privata. Silvestro nega qualsiasi approccio o comportamento inappropriato. Il fascicolo di indagine è stato trasmesso alla procura di Roma. Delibera della Commissione Europea un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Green Industrial Deal, aiuti sotto forma di contratti per 20 anni. Medio Oriente, dopo raid incrociati che hanno rotto la tregua tra Israele e Iran, arriva l'appello dei mediatori pakistani a dare una possibilità al negoziato ora che l'obiettivo finale appare a portata di mano. Un tentativo di frenare l'escalation arriva anche da Donald Trump, che ha avuto una nuova conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu, che ha convocato per stasera il gabinetto di sicurezza. Teheran intanto ha annunciato la sospensione dei suoi attacchi su Israele, minacciando però di riprenderli ancora più duramente se dovessero riprendere i raid sul Libano. Il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna, oltre 5 minuti di applausi dopo il suo discorso in Parlamento davanti alla corte, il Papa, sottolineando la centralità della famiglia, ha detto: se la vita cessa di essere riconosciuta come un valore fondamentale, quale futuro possono avere le nostre società? La difesa della vita umana, ha sottolineato, non è una questione di interesse particolare né confessionale, è una meta di civiltà. Ogni vita umana, ha concluso, deve essere riconosciuta e custodita dal concepimento fino al suo naturale tramonto in ogni circostanza della sua esistenza. Sport, tennis, Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per degli accertamenti clinici di rito in vista della stagione sull'erba. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon al via il 29 giugno. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss Kiss a tutti.
7: Kiss, amici che state tornando a casa, siamo sempre noi, i Corrieri di Kiss Kiss.
0: Eccoci qua. Anche allora, se l'è meritato, va detto, non lo abbiamo citato fino ad ora, facciamolo, il nostro regista Pasquale Eclettico Viola, è lì seduto.
8: Ciao.
0: Di fronte
8: ma
0: a noi.
8: Ma quindi stai dicendo che anche i fonici hanno un soprannome? Ma lui Giovanni invece cos'è?
0: Giovanni è l'atavico. No, l'atavico è pica.
8: L'atavico è pica.
0: Non lo so, magari semplicemente Giovanni.
8: No, aspetta, aspetta, mi è arrivato il messaggio.
0: Qual è?
8: Giovanni è il coglione.
0: No, ma non, l'ho pensato, non volevo dirlo. Radio

0: Steve Dream con Alex Warren su Radio Kiss Kiss. Allora Ciro,
1: sì, dica.
0: Dobbiamo parlare di uno dei miei artisti preferiti in assoluto e credo di mezzo mondo.
1: Ma è proprio necessario?
0: Sì, assolutamente.
1: Vabbè,
0: sì.
1: Chi è?
0: Allora, non sei tu, ti spoilerò questo, però sei subito al secondo posto dopo Sean Penn. Perché che cosa?
1: Grande Sean Penn,
0: è
1: ragazzi.
0: Venuta fuori una dichiarazione interessante che lui ha fatto ultimamente. Sai che alla 98esima edizione della notte degli Oscar lui ha vinto il suo terzo Oscar e non si è presentato.
1: Non si è presentato. Vabbè, ma stiamo parlando di un artista veramente immenso.
0: Poi tra l'altro, se avete visto l'interpretazione di del sergente, se non sbaglio Teneno, comunque Lockjaw nella una battaglia dopo l'altra, capite lì veramente c'è la quintessenza del suo essere un attore
1: e comunque
0: meraviglioso.
1: Perché mi stai parlando di Sean Penn? Che cosa ha fatto?
0: Perché
1: cosa ha dichiarato?
0: Finalmente ha rotto il silenzio sulla sua assenza alla notte degli Oscar e ha detto testuali parole: detesto i selfie e non partecipo in nessuna circostanza poi a eventi pubblici con più di 8 persone.
1: Allora lui dice: io non voglio andare dove sta tanta gente, ma soprattutto se si avvicina una persona che possa essere una nonnina che ha superato l'olocausto,
0: certo.
1: Ecco, oppure un bambino in carrozzella addirittura, ho letto queste cose. Dice: io il selfie non lo faccio, contrario, non lo faccio.
0: Gliel'hai scritto tu il discorso?
1: Chiedevo dell'ironia, eccetera.
0: No, però
1: lui è così. Beh, ma io ho letto addirittura tantissime cose sul contro di lui per dire: ma
0: certo,
1: chi è? Ma perché t'atteggi? Ma perché? Ragazzi, vi rendete conto questo che cosa sta facendo? Cioè, questo ha messo da parte la carriera da attore
0: al momento del suo culmine totale.
1: Per fare il giornalista freelance, ma in zone di guerra, per documentare cose che
0: ricordiamo,
1: i veri giornalisti non vogliono documentare.
0: Lui ha intervistato il Ciappo, tra l'altro, proprio in un momento in cui era
1: l'unico
0: al mondo. Proprio, quindi figurati, tutto gli puoi scrivere sotto i suoi post, tranne ma chi è questo?
1: Esatto,
0: dai,
1: direi.
0: Ragazzi, un po' di buon senso.

0: è qui che mi girano i coglioni.
1: Perché?
0: Io sono il più bello di Brad Pitt.
1: Ok.
0: Mi sto facendo la barba, mi sto facendo la doccia. Per essere bello pimpante stasera, per una notte di poco con mia moglie. E voi mi parlate Brad Pitt. Allora, fangulo,
1: va. No, scusa, allora, ma come
2: parte,
1: ti permetti?
2: No, no, no, non si permetta di mandarci
1: allora,
2: a quel
1: scusami,
2: paese.
1: Intanto non stavamo parlando di Brad Pitt,
2: no,
1: ma
2: era
1: stavamo
2: Sean Penn.
1: Parlando di Sean Penn. Ma poi se proprio la vogliamo dire tutta, se c'è uno bello qui, è proprio Ciro Limato, la senti?
3: Perché dici questo?
1: Aspetta, chi è?
4: Caro Ciro, sì. Da un bel po' che non vedevo il canale 158, ma devo dire che ti sei fatto proprio carino.
1: Eccola là.
2: Grazie.
1: E attenzione, perché
2: grazie, gioia di vita.
1: Perché magari ci sono anche gli abituè dei Corrieri di Kiss Kiss e staranno pensando che questa è Elvira. Te la ricordi, Elvira?
2: Certo, non è Elvira, non è Elvira. Ha una voce simile, ma non è Elvira. E ci manca tantissimo.
1: Elvira ci manca tanto, quindi se sta ascoltando, rifatti viva, batti un colpo, siamo molto preoccupati. Però
5: infatti.
1: No, in questo caso era Carmela e mi sento anche di aggiungere, perdonami, che ha mandato questo messaggio con un contatto di WhatsApp in cui figura nella foto profilo con suo marito. Chiudo l'argomento.
2: Signora mia, ma perché dopo si è fatta mia?
1: Perché
2: ho avuto un complimento, fammelo prendere.
1: No, ma te lo prendi, però sei uno sfasciafamiglie se te lo godi troppo, capisci?
2: Vabbè, che hai detto tu?
1: Ok. Brad Pitt, che fa? Che

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Kiss, kiss.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
7: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
8: Kiss, kiss.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: Kiss, kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
11: Kiss, kiss.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
14: Kiss, kiss.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Yes, yes. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
19: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
18: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
19: E ci mantiene giovani.
18: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
19: Perché Oliveto è Oliveto.
20: Kiss Kiss.

0: Chi è? No, si porta tanto avanti lui, perché non solo parla di settembre, ma poi il brano si intitola Buona Domenica quando oggi è lunedì. Saif, nei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Allora, chi è?
2: Ofelia!
0: Oddio, Ofelia. Chi è che urla Ofelia? Perché Ofelia scomodano l'Amleto? Chi è?
2: Stavo limpiando sotto la doccia. Ancora? La fanculo, cazzo. Dai, dopo ne parliamo.
0: Ma
2: va
0: cosa?
2: Bene?
0: Ma parliamone adesso,
1: allora,
0: scusa.
1: Allora, questo è quello di prima che ha detto io sono più bello di Brad Pitt, stasera ho un incontro con mia moglie mi sto preparando. E dice io sono più bello di Brad Pitt, mi avete smontato. Allora, ma noi non stavamo parlando di Brad Pitt, ma di Sean Penn.
0: Aldo, facci capire che cosa vuoi. Dici.
2: No, così non va bene, cazzo. O faccio una doccia veloce, capisci? Io mi sto preparando per stasera per un rendezvous voi insomma buttate a terra.
0: Ma no,
2: io sono meglio di Brad Pitt.
0: Ma allora scusa,
2: di... chi era l'altro? Non mi ricordo.
0: Sean Penn. Viamo. Anche noi
1: ti vediamo. Però prima ci fai una chiave che poi viamo.
0: No, ma scusami, il nostro intento non era affatto buttarti a parte che se ti paragoni a Brad Pitt un po' te la cerchi.
1: Ha detto un rendezvous alto livello.
0: Cioè, se prima ha detto mi stavo limpiando.
2: Pardon, madame Messier, sì. Ho 61 anni, quindi perdonate la mia pazienza e l'attesa. Il rendezvous.
0: Allora scusami Aldo.
1: Ma poi perché sta parlando con Ofelia?
2: No, non so. Ofelia!
0: Non mi interessa più di niente. Aldo.
1: Non si capisce.
0: L'unica cosa che adesso mi interessa è domani sapere come è andato il rendezvous.
1: Cioè, è arrivato un altro messaggio, lo sentiamo e lo rimettiamo.
2: Ofelia!
0: Anche no.

0: Potential con Summer nei quartieri di Kiss Kiss. Allora scusate, perché io insisto ancora sull'argomento Aldo, e siccome Aldo prima ci ha mandato una serie di messaggi dicendo
1: perché la radio è proprio questa, sai perché è bella?
0: Perché?
1: Perché a un certo punto entra in diretta un ascoltatore e tu dici: ma chi siamo noi per non continuare una conversazione?
0: Ma perché nei corrieri di Kiss Kiss succede quello che vogliamo succeda, cioè che voi siete i veri protagonisti. Allora Aldo ci ha detto che aveva un rendezvous con la moglie stanotte, ha detto che lui è meglio di Brad Pitt
1: e si sta preparando. Bello. Perché? Io... perché sta sotto la doccia, si sta depilando,
0: si sta limpiando,
1: limpiando. Attenzione. Io quindi Aldo, vogliamo capire in cosa consiste la limpiatura.
0: No, che poi sarà lavare.
1: Non lo so, però è meglio che se ce lo facciamo dire.
0: Io ho solo chiesto una cosa ad Aldo, ho detto: adesso ci teniamo veramente tanto a sapere domani come sarà andato il rendezvous con tua moglie, e lui ha risposto con la sua estrema eleganza:
2: ma fatevi delle cazzo dei cazzi vostri.
0: Ma scusa Aldo,
1: grazie,
0: ma non puoi risponderci.
1: No, ma noi vogliamo
0: così.
1: Sapere domani, magari domani ci scrivi
0: se ti viene, comunque dai, dal sacro dal profano al sacro parliamo di Papa Leone.
1: Attenzione, Papa Leone, che cosa ha fatto Papa Leone?
0: Cambiamo decisamente argomento. No, ma in realtà lui non ha fatto niente. Sai che negli Stati Uniti esistono dei programmi pubblici che si occupano di rintracciare delle persone che hanno dei saldi dimenticati. A questo punto che cosa è successo?
1: Dei saldi?
0: Dei saldi.
1: I saldi?
0: Il saldo che ti è rimasto.
1: No, ah, pensavi i saldi nel negozio sconto?
0: No, nel senso che se tu c'hai dei soldi.
1: Dei soldi sulle esatto. Varie carte di credito.
0: Un conto, okay. Un saldo.
1: Ah, ok,
0: si chiama
1: adesso
0: anche il saldo.
1: Ho capito.
0: Ma mi sta apparendo la Madonna.
1: Mamma mia. Allora, troppo didascalico questo ragazzo.
0: Il tesoriere dell'Illinois cosa ha fatto? È andato in udienza dal Papa, si è fatto ricevere, e solo per dirgi:
1: Papà,
0: guardi che lei ha $8 di conto dimenticati, ecco, nello stato dell'Illinois.
1: E lui, sapete che cosa ha detto?
0: Che cosa ha detto?
1: Dammeli.
0: No, pensavo avesse risposto come Aldo, ma fatevi. No, non me lo aspettavo dal Papa. Comunque, giusto
1: altri
0: dire.
1: Messaggi di Aldo stanno arrivando, no, quindi state con noi.
2: Ofelia!
0: No, cos'è Ofelia? Dai.

0: sul fatto che loro siano americani, abbiano un nome francese che è Bastiglia, ma poi cantino una città italiana che è Pompei.
1: Pompei,
0: non si capisce più niente. Italianissimo invece il protagonista della novità.
1: Grandissimo il nostro J-Ax che grande. Abbiamo avuto lì a Torino, eh?
0: Esatto, nella tappa del Kiss Kiss Way. Poi ci rivediamo a Baia Domizia settimana prossima. Hippie IO, la nuova. Un, due.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Yes, yes. Ah, e dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino. Kiss, kiss.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
10: Quanti anni hai?
9: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

Monday to Sunday, quando lavori in una rivista del genere con colleghi e capi del genere, non puoi permetterti una storia d'amore. Questa è la verità, tutto all'impronta, tutto da fare, da rifare nel giro di un tot. Il tutto commentato da Lady Gaga e Ducci con Runway. Chi ha messo la monetina nel jukebox? Fai parte di quella generazione? Ascoltare una canzone al jukebox all'interno di uno stabilimento balneare oggi praticamente è impossibile. C'è la radio sul telefono, ci sono i telefoni che suonano, ma sono solo per le chiamate che sono sempre più rare, si chatta, ma soprattutto che suona la musica all'interno del tuo device. Pensate, negli anni 60 mettevi la monetina da 50 lire, digitavi la combinazione alfanumerica per far partire il vinile, spesso un 45 giri che era sempre più graffiato a seconda dell'importanza del successo della canzone. Anni 70, 50 lire per un brano, 100 lire per tre brani nel jukebox. Negli anni 80, 100 lire a canzone, prima dell'introduzione dei jukebox digitali negli anni 90 e dell'avvento del CD formato jukebox. Chissà se c'è ancora qualche stabilimento balneare che li conserva da qualche parte. Qui nel 1998.

0: piede sinistro laterale, piede destro avanti, ora con il piede sinistro, apertura, incrocio, arriva.
1: Se no sei fuori dalla comitiva, dai giochi, anche da qualcuno che ti piace particolarmente, cioè se non sei Latin Pop quest'estate 2026 cosa fai? E se non vieni al Kiss Kiss Way? Peccato, anche perché si apre la nuova settimana e questo weekend in arrivo tappa Baia Domizia. Ragazzi, dovete venire al Play Village, perché al Play Village ci si diverte venerdì 12 giugno dalle 4 del pomeriggio a mezzanotte, il 13 giugno sabato per tutta la giornata e poi super concerto. Avete la possibilità di prendere i biglietti per l'esclusiva Aria Pit dello show del 13 giugno. Quindi arriva il venerdì, gioca con noi, animazione, DJ set, i personaggi di Radio Kiss Kiss, fai un giretto, l'Arena dei Pini è bellissima, la musica più bella, conquisti i biglietti dell'esclusiva Aria Pit, quindi devi arrivare prima nella giornata, nel day one del Play Village, Arena dei Pini, Baia Domizia, già dal pomeriggio di venerdì. Sei invitato ufficialmente, davvero, chiedi di Stefano Piccirillo, secondo me conquisti anche il biglietto. Shawn Mendes, e tra poco c'è l'History Kiss.

0: Black.
1: L'estate 2026 ha un solo nome.
2: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss, kiss.
1: Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
2: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss,
1: ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
4: La storia, ragazzi, 1979. Non c'eri nel 79. Allora ti porto a sentire questa canzone quando il rock divenne molto melodico grazie all'ingresso delle tastiere. Tra una chitarra, un colpo di batteria, un giro di basso, una delle band iconiche con una copertina incredibile, la Statua della Libertà immortalata proprio sulla facciata del disco in vinile dei Supertramp. Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Magari l'avete risentita in chiave rap. Questa è Breakfast in America.

79 arrivavano le voci in falsetto, come quella del leader dei Supertramp, Roger Hodgson, cantava Breakfast in America. Dicevo qualche minuto fa, probabilmente avete sentito, cari millennials, all'ascolto una versione rap di Take a Look at My Girlfriend, She's the Only One I Got, con gli Stereo MCs, in particolare definiti quell'anno Gym Class Heroes, cioè gli eroi della classe di ginnastica. Facciamo festa, e tra poco c'è anche un anno, una canzone all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Si riparte con Lorenzo Giovanotti insieme ad Alfa

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Incontenibile Lorenzo, non si ferma mai. Ma l'hai visto con Cesare Cremonini duettare sul palco? Qui invece duetta in studio con Alfa e lo chiama: oh Alfa, quando è contento? Lui dice il nome dell'amico, del collega ad alta voce: oh Alfa, oh ascoltatore. Siamo arrivati qui pronti anche questa sera per Un anno una canzone, ovvero Quando la musica incontra i ricordi. Come si fa, Stefano, mi chiedete spesso in giro, a partecipare? Ho sentito quella telefonata, quella persona raccontava quella storia, poi hai messo la canzone del suo anno di nascita. Semplicissimo, basta mandare un messaggio WhatsApp 347 490 0042 con il tuo anno di nascita, esattamente, esclusivamente quello. Parte tutto da lì, noi ti chiamiamo, facciamo due chiacchiere in diretta e sei libero di raccontare la tua storia, un pezzettino della tua storia a condividere con la comitiva della sera di Radio Kiss Kiss. Un evento di vita importante, un'emozione, un carpe diem, un attimo fuggente, una persona cara, una vacanza meravigliosa, un bell'obiettivo raggiunto di lavoro o comunque nella vita, l'amicizia, che è una roba, ragazzi, l'amicizia con la maiuscola è una cosa importante. Gli amici te li ritrovi sempre, non c'è niente da fare, dovunque tu viva, con chiunque tu stia. Quindi insomma, tanti temi che abbiamo già toccato in queste settimane di Io, Tu e Kiss Kiss. Quando arriva Un anno una canzone, via WhatsApp con il tuo anno di nascita. Intanto anno 2010, sei nato quell'anno, davvero. See you try.

0: Amore, niente foto, la fotocamera sono i miei occhi per te. Che canzone spettacolare davvero da parte di Ed Sheeran. Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi e in Io, Tu e Kiss Kiss abbiamo Rosanna al telefono. Ciao Rosanna, come stai? Buonasera.
1: Ciao Stefano, tutto bene, grazie.
0: Hai fatto Palermo-Milano solo andata in sostanza?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Quanto ti manca Palermo?
1: Tantissimo.
0: Ma scendi tanto, giù tanto. Ogni tanto?
1: Certo, okay. Non dico tutti i mesi o tutti i weekend, però quando riesco a fare una scappata cerco di farla il prima possibile.
0: Una bella striscia, sei tu la protagonista di Un anno una canzone. Di che anno sei, Rosanna?
1: Io sono del 1993.
0: E allora non puoi ricordare una canzone che citava Rosanna, Io vivo come te, e la cantava Nino Buonocore. C'era anche Rosanna dei Toto, sei stata nominata più volte nella storia della musica, quindi dai.
1: Sinceramente non sapevo di essere stata nominata nelle canzoni.
0: E c'è Stefano che ti dice queste cose la sera, quindi tu tranquilla, ascoltaci. Cosa vuoi condividere con gli ascoltatori della tua vita?
1: Guarda, vorrei condividere tanto, essendo che io sono nata in Sicilia, vorrei condividere tanto, essendo che mi mancano pure tanto, un ricordo che riguarda la mia famiglia.
0: Ok.
1: Soprattutto quando eravamo piccoli.
0: Io
1: e mio fratello. Succedeva che più che è un ricordo, ma io mi auguro che molte persone dal mio ricordo prendono anche spunto. Eravamo piccoli, io e mio fratello, mio papà e mia mamma, per insegnarci una stupidezza, dico, la targa della macchina.
0: Ok.
1: Perché magari ci perdevamo, perché poteva succedere qualsiasi cosa, con una canzone di Edoardo Vianello del 1963 ci ha insegnato, modificando le parole, la targa della macchina.
0: Ma che figata!
1: E noi
0: la cantavate?
1: Certo, per noi era un gioco, quindi la cantavamo con molto entusiasmo, con tanto entusiasmo, però allo stesso tempo abbiamo imparato una targa che essere utile.
0: Ma sai che è un gioco bellissimo, cioè tipo FS 188, poi ok.
1: Esatto, quindi, esattissimo.
0: Ho messo
1: via. Questo è un ricordo che mi porterò sempre e che utilizzerò anche io in futuro avendo figli.
0: Ma certo, è una bellissima cosa da tramandare. Dicevo qualche istante fa, ho messo via, ma non ho messo via te, è una canzone che mi ricorda tutto ciò che hai detto, è la canzone Ligabue che appartiene al tuo anno di nascita. 1993, grazie davvero Rosanna. Kiss kiss a te.
1: Grazie a te per avermi fatto questo ricordo.
0: Ciao, ciao.
1: Un abbraccio.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica.

0: Chissà te che hai sempre dato il 100% per essere il migliore. Sei un campione. Chissà te che l'emozione di andare a pescare con le prime luci dell'alba è indescrivibile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Kiss. Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Kiss. La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: davvero non fingi dietro ad una console digitale, sai che dietro questa puoi mettere Lady in Me Tonight dei Mojo. Another 54 Ultra con Told to You. Questa è Radio Kiss Kiss. Che bella storia che ci ha raccontato Rosanna, anche memorizzare la propria targa. Se tu mi chiedessi in questo momento: Stefano, mi dici la targa della tua automobile? Io non la ricordo. Quindi cantando una canzone, sostituendo le parole con i numeri e i caratteri alfanumerici della tua targa, magari potresti rimediare. Adesso faccio subito un test. Ascoltatrice e ascoltatore, 347 490 0042, scrivimi, non dico naturalmente la targa per questione di privacy, però scrivimi, guardo io il WhatsApp, se a memoria conosci i caratteri alfanumerici della tua targa.
1: Grazie Stefano, salire in macchina con questa canzone, e grazie a Rosanna per la bellissima cosa che ha condiviso.
0: Ma certo, stiamo copiando e incollando Rosanna in questo momento, che abbiamo citato per un anno una canzone, è stata protagonista qualche minuto fa. Cesare Cremonini e la sua Maggese.

0: Elizabeth Taylor, che tra l'altro si è sposata 8 volte con 7 uomini diversi. Complimenti, chi offre di più all'ascolto in questo momento? Prima con il gioco delle targhe automobilistiche da ricordare attraverso le parole di una canzone sostituite con i caratteri alfanumerici, addirittura ne conoscete a memoria un paio, chi 3. Chi esagera come questo ascoltatore che prima mi manda un vocale che chiaramente non posso far sentire per privacy e la targa, e dice: non solo conosco la mia targa, ma anche le iniziali delle targhe dei miei amici, davvero.
1: E in più tutte le lettere iniziali delle targhe dei miei amici.
0: Ma davvero, sei uno stalker. No, scherzo, ovviamente. Complimenti. C'è chi ritorna sulle targhe anche ricordando tutte quelle delle automobili che ha avuto negli ultimi 12 anni a memoria, e citate e scritte. Posso confermare, il notaio Stefano Piccirillo conferma. Siete dei miti anche in questo comitiva, non c'è niente da fare. Tra poco c'è un disco nuovo, torniamo al 2024 però con gli Imagine Dragons, quelli di Eyes Closed. I'm back.

Quale sarà il tormentone di quest'estate? Beh, forse Jovanotti con Alfa, forse la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Attenzione, perché ci sono Merck e Cremont al traguardo dei tormentoni. Partenope con il feat di Serena Brancale e The Colors.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: tua estate.
1: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
0: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
0: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
3: Kiss, kiss.
4: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com. Kiss, kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Quale decennio tratteremo nella prossima puntata Lancio della Pallina? 70, 80, 90, anni 10 o addirittura passato recente? Anni 20, lo scopriremo tra qualche istante. Anzi, spoilerò la decade. Anni 90. Qual era l'attore on fire assolutamente quell'anno? Era Tom Hanks, grazie all'interpretazione iconica di Forrest Gump. Gli valse il premio Oscar come migliore attore e lo consacrò come la star più popolare esattamente quell'anno e naturalmente anche negli anni a venire. Ma attenzione a Brad Pitt, che lo stava per raggiungere quell'anno, già aveva fatto un paio di capolavori come Seven, come L'esercito delle 12 scimmie. Poi c'era Bruce Willis con Die Hard, Duri a morire. Ricordo quando doppiai una parte di Die Hard e facevo la radio, cioè Bruce Willis in Italia entrava nella radio, entrava in macchina, ascoltava la radio e io c'ero come un cretino che dicevo buongiorno Washington eccetera, se mi becca Bruce Willis, al quale do un grandissimo abbraccio per le sue condizioni davvero delicatissime, è vero. E quello stesso anno invece la nostra Irene Grandi era letteralmente ossessionata da una canzone internazionale che faceva boom boom boom boom. Allora andò in studio di registrazione e disse: ma perché non facciamo boom boom anche noi? E divenne una hit estiva. Lanciamo la pallina, forza forza forza, indoviniamo l'anno, dai.
0: 1995.

0: Parte del 1995, Irene Grandi, che disse: io voglio il boom, voglio sentire boom boom anche come effetto all'interno della canzone. Così fu per lei e le portò decisamente bene. 50 anni di Radio Kiss Kiss che stiamo festeggiando anche in questo lunedì sera. Vi porto negli anni 10. In quell'anno, l'età del primo rapporto sessuale, circa il 21.8% dei quindicenni italiani dichiarava di aver già avuto rapporti sessuali con con una prevalenza del 26% nei maschi e 17% nelle femmine. La prevenzione mostrava che il profilattico era il metodo contraccettivo, meno male, di gran lunga più diffuso, oltre il 70%, io vorrei tanto un 100-100 anche oggi. E poi per la musica, i producer, i disc jockey, uscivano dalla loro casa, dalla loro bolla underground house con canzoni più ricercate, diventando delle star autentiche. Anche il caso di David Guetta, che coinvolse, e non fu la prima volta nelle sue produzioni, la cantante australiana Sia. Un inno alla resilienza. Il brano racconta la storia di chi non si arrende di fronte alle avversità, continuando a lottare. Voi continuate a lottare, un respiro alla volta, per superare i momenti bui. Davvero un capolavoro pop rispetto al boom boom che faceva David Guetta con la voce di Sia. Ma lanciando la pallina, scopriamo anche che anno è.
1: 2018.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Se sei stato bene anche questa sera, torna domani dalle 21 alle 24 ad ascoltare Io, Tu e Kiss Kiss, grazie a Max Pennino in regia, che viaggio anche con i 50 anni della nostra meravigliosa radio. E chiudiamo con l'anno 1987 con Terence Trent D'Arby. Divenne idolo tra un Michael Jackson di Bad e un Prince di Kiss, tanto per intenderci, facendo podio almeno quell'anno con una canzone meravigliosa e un intero album. Canzone in questione, If You Let Me Stay, da Stefano Piccirillo.

0: Bam bam, bambina.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.